Tzitte, tzitte, doce, doce, t'as già dit, te voglio bene. Tzitte, tzitte, doce, doce, io te voglio fa capire.

profondamente, sbatto corpietto, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitto, zitto, dolce, dolce, t'aggia di, te voglio bene. Zitto, zitto, dolce, dolce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste né peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitto, zitto.